0: pura rola que te prende. Arroba FM, la radio que conecta.
1: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della sonna e il bambino, Don Patrizio e Crussica Funotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che disfrutten del disco dei Patri.